0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Buongiorno, vorrei sentire la canzone di Gigliola Cinquetti, Non ho l'età per amarti. Buona giornata a tutti quanti, grazie mille. Auguri di tutto il cuore. Grazie mille. Buon dì.